State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, dfm930.com, dfm930.

0: DFM 930, your new radio station on 102.5 and 105.8.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu, ta, ta, tu, ta, tu, tu.
2: Okay.

State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, di FM 930.com, di FM 930.com.

State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, dfm930.com, dfm930.com.